Gerason 10, 2, Dio Christos, Magedia Vitato Mafri San Matteo, capito 10, 8, Vitato Mavresculo 20. Posso fare cammino a dos of resta riunite in mi number e mita mei mei dinam. I parola paveta presenza divino, presenza divino, romana. Immaginavo che vai misa per partecipare del santo sacrificio di misa. Allora, a pesar che misa non ha cominciato ainda, già Gesù sta presente. E sta presente per me a aprire Bibel, per questa lettura, e non sa che Gesù sta presente, Dio sta presente per me sua parola. E sta presente per me che sacerdote a consagra pan e vigna, e per me che santa comunione, non sa che sta presente reale di Gesù. Ma soprattutto il momento, che può addrenta della comunità, della assemblea, già Gesù sta presente, ma in me di estan, che ha riunito del suo nome, romano. Per noi, per cosa di presenza qui, non solamente di misa, quizás anche di un incontro familiare, un incontro di amico, un incontro matrimoniale, un atto non sociale, basta che può riunire con altro del nome.

0: Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero a te luce, sei te luz con mi tabaque de che. Te busqué, soté de luz. Y camina, y es verdad. Sa che puto feel, sei un'altra album che penso che ti piace, però vuoi quitta realtà, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me stesso. Un mal dia, non tu mal vida. Cosa dice? Sono di oggi di nage, tiene buon dia. Se lavora lo sai che è un buon dia. Sai che è proprio mente. Sai che è proprio alma. La che cosa fai? La que carga pisana en calle. La que música. Trece paz. No lo olvida. Quien puta. Dios te cubo. Una como vai. Dios te cubo. Una como vai. Mi nombre es Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal. Personal.
1: 88.9 Bo FM original.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, pere fuente di vida abruta pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, laga reino bini nos. Bo voluntad sea así na terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dornan. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ye di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicena den tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicena. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo. Mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos. Per momento non difficile, nos non desespera e ni perde animo, sino con gran confianza, nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

Incredibile stando ieri un gesso c'è un minuto le di ora di siete anche in studio. Prometto mi comincia con i partecipazioni di Ajawi, perché era approfittare il momento ma non parlare di Pabienga, parlare di Pabienga, poi stanno compliendo anni. Mi chiedo come si sono naturalmente fa felicità Olga Olivia e anche Olga Hortensia. Arriva un dia di compleanno, ma si mangia bene Olga, Olga Hortensia naturalmente mangia bene. Avere il vostro dia di compleanno, io benvenuto il vostro dia e la vostra propria Opi felicidade, graça e bendição de Deus, seguro que sim. Celebrar junto de família, seguro. Também me quero aproveitar e mandar palavras de para bem, meu amigo, para meu irmão. Anthony Thiel também está celebrando uma mais vida com Deus, bendiciona seu dia, sua vida. E ele copi dicha, opi felicidade. Opi, grazie e bendicio di Dio stamme per compagnia tu dire subito, mascia, mascia, va bene, Antonin. E passo un dolce dia.

Altamente lo vedi un'insegnanza, incontro con un uomo titolare di battaglia, non di silenzio, Signore tu mujer, vi di battaglia, suo nome è Signore, nel salito di Exodo. E Paco, incontro qui, orador principale, il nostro pastor Morrison. E lo tengo una tarde di riflessione con parole di ispirazione e fortaleza. E lo vedo il 29 di agosto, per stare con la residenza in Holanda, per assistere qui. E sta cominciando per 6 ore di tardi, ora di Holanda, e sta terminando 9 ore di notte. E lo vedo tutto in lugar di Michael Kirk, na Hochhout, na Brida. E contribuzione di 20 euro per gente da buon minuto per incontro qui di gente homero e battaglia in silenzio.

Abbiamo bisogno di una partecipazione qui, pues, per il nome dei nostri pastori parrocchi, Pastor Jairo, anche Padre José Miguel, junto con la Commissione Immaculata Corazón di Mamma Maria. Una invitazione a tutti i devoti di Mamma Maria, parrocchiana, per venire junto a Risa e Santo Rosario, e a guia e protezione, sa che le baita e già vive lavoro también questa mañana. Día 13 de agosto, 6 horas de la tarde, lugar de encuentro de la tarde, monumento y

vede da me mi era ricordabile il incontro di Ovenoci a Ovenoci questo da chi messa parrocchia di Tangliandet e con il show qui per preparazione per cui il 50 anniversario del gruppo di oración carismatica Gruppo Shalom aveva bocchia di Cristo e Fuente di Vida e gruppo di Dakota lo baita e son club di dirigio e noci c'è torre che messa la parrocchia di San Juan Pablo II parrocchia di Tanki Lindet mentre la conosco anche il momento anche prepararnos mes para nos ver compartir siguientemente el Santo Evangelio de hoy según nuestro calendario litúrgico.

0: Bravo, mamba. Όλα να δώσει με λεγάκι μας στην πρεσέσιο.
1: Σαν του γέρι μου σηκώ τη τρεις μινούτου από τη ορδισχέτη. Το μήνυμα μου πιέσει μας η βιτεσόν από τη πάντη τη γκρουπ τη ορδισχόν καρισμάτικο Σολόμ. Δεν είναι ένα καμήνι πασέρα πεσόν ένα 50 αντιβεσάριο την λούνα τη Οκτώβερ πρόξιμο. Αυτή πως με το μεσημά πασάνα ίσι από εσέ και αυτή ρούπε την γκρουπ τη ορδισχόν di un parrocchia a cui lo ta e son quello dirigì all'avanza poi se avete toccato uno in un gruppo Cristo Fuente di Bida di parrocchia di Dakota parrocchia di la Virgine di Fatima poi gruppo carismatico Cristo Fuente di Bida lo comincia facendo di noce con il Santo Rosario seguì spesso una notte di alabanza e adorazione e anche riflessione a vita di mandi di un sermone Sidney Tron. La sede urbana sua presenza è altamente apprezzata e c'è torna a misa San Juan Pablo II che mi è stato anche lindet. Non olvidate anche le invitazioni pues, di parte di e Fundación Venerable San José Gregorio Hernández Tancleander lo tiene un misa bueno chichetor en un sitio de oración a Tancleander 1-28

Justamente, lui dà il fundraiser bingo per raccogliere fondi per il centro pastorale a Ruba, che lo vengono prossimamente il 5 di settembre del club che è cattivo. Poi si placa e poi si fonda anche destina per il bacion di centro pastorale a Ruba. Cubisa pa 8 ore di notte, porta una tavola fuori di 6 ore, per essere interessati per comprare ticket o vendere ticket, naturalmente tomo contatti che è commissione, può chiamare 565-716-565-7176, anche la parrocchia, differenti parrocchie, non tiene ticket qui, per comprare un valore di gestori. Così si può contribuire per aiutare il centro pastorale a Ruba. Santo Erbo 57 minuti di fare ora di 7, nel momento tamme non si mangia stanchi, per mente anche con uno sport a compartire. Invitazione che dopo mangia, se Dio permettimi di una bibita, di una salute, forse lo metto back, ma è mente, altrimenti qui è intenzione e tambe petizione per non spossigli. Segui sostenere otro di orazione. Parola di Dio, avete visto il sito in ecuta. Hace cosas con tu bombo Pasquale, un poco rige de amor, pero también seguro por sostener de oración. Y hoy fue un comienzo de oración, y hoy están pasando el momento tan duro, tanto que en el exterior, situación actual en Colombia, diferentes partes del mundo, está pasando de dificultad. Pensei che bom para nós por sostenere outro de oração. E desejamos um bom e feliz dia oração e naturalmente, se Deus permitir, me invita back amanhã ainda. Outros bom e naturalmente com a invitação também para a boca da sintonia. Para que trate o programa na coisa seguinte. Feliz dia oração e até amanhã, se Deus permitir.

Ora ta pasa bai li he si anda mi homi horta tu se kondo ku mi haya po horta be. I pio ku ton ora so mi da da tin, ya tu sabes, no? Mi amigo Stein mi ta compro un de pero po me se sa si ranchero de musica di mas bonita ku ti, no? Entrenan. Mo bisa mi verdad, mi bisa verdad. Ora a mi to ka ranchero mi ta kora hopi fiesta dan op hopi encuentro dan di famia. Undo mi tata ku mi omo e despes mas grande mi primo nan tapata ma ti bisa canta. Tempo na ya, posso ancora ora di breita, 3 dì di fiesta, no? Anto, possiamo giù, mo giù tata gusta canta, mi ricordo Eddie, mo giù, ma in devisa, e cota chiquito nan, e morocio nan, wow. Viejos tiempos, e mi ricordo tambi un viaja, oh, viejo, ma, mi tata, con Kobe, con la pisca papacato, con pacato, se non sali chi era e chitarra e cos a plea. E mi mamma ta zundra machana, e mi machana ta bise Maria, mi può assinada. Maria, mi può assinada, e assina mes. Laganos ban, posso, ehi, by the way, posso sa, iera, sol a mandami, ai me parse a traducipe, e cantica chi di en mi vejez. Full un traduction. Bisavo verdad sol ta preparando pa wax e po graba e canción ki. Man spera che sei te caso sol, cuo po logra. Anto, Stein, scucha bon. Mi chiamo scucha letra di canción ki, ed un ranchero in de wax, si bon guste. Scuche

0: Leo, mi te llamavo giusto qui, perché abbiamo un programma.
1: Ah, ok,
0: Ok?
1: non avevo più.
0: No,
1: Ok,
0: no, no,
1: ora.
0: ma chiamavo ieri, si può contestare la mia chiamata. Insomma, chiamavo, se mi dati il mio stervi per sons number, e per mi
1: Oh.
0: guac, se non si può fare un'aspra, per mi chiamare il papello, anche io, chi, tu racconti
1: Ok,
0: di fra
1: anyway,
0: mir.
1: io non mi ero mandato qua.
0: Ok,
1: Io non mi ero mandato qua.
0: sta
1: Ok,
0: buono,
1: non lo so.
0: te ero.

0: Mach's mal.
1: Na, die mal da machen.
0: Ei, guarda qua, dico, ieri, e tu la chiquita non a mettere il bastone, no? Metta Alfonso da fatto il bastone. Mi quando vedo che te perché ero dal con me. Metta mi sa, vuole. Ah, mi con la bomba, beh? Ho bisogno di me, quindi passo a finire. E se ora vado a vedere, ti dico che vado a vedere un guanta. Alfonso te lo che passo a me.
2: Vuoi stare lì? Nel mio station? Non ti posso essere. Non mi lascio alicare con a me da tavolo, non potevo dire che in realtà non lo tirano. Non c'è di che se li chiedo, guarda. Mi le bai un po'.
0: Avete solo messo come la presta?
1: Sì, non mi si possono andare con me, ok? Anche da ieri.
0: Si capisce, sa che non cammina massa, sa che va
1: Posso vedere?
0: brunch.
1: Brunch?
0: Sì, perché se ti pan, huevo,
1: Adesso, da
0: con
1: cosa
0: beef
1: si chiama?
0: hash.
2: Qua è saving che è backable. È sei, no, è bachi, è bachi. Guarda che potete chiedere sul burato. Guarda,
0: No,
2: bella con
0: sempre
2: behafo.
0: curato.
2: Bani pariva, è behata. Bani po' pariga, no. Mi dà di venire per subire con il camo.
0: Sa, sì, uno sostengo.

0: Sorry.
1: Moi et tabac. कोई मरती में बदे पे आके तक ऊपर कभी कोई करती हूँ मैं कौन तो लंदा भी गिना हूँ
0: तेरे ने मेरे स्वाप लगा मेरे आवाज़ में मेरे स्वाप
2: कुछ है
0: तेरे नाम को मेरे साथ को मेरा
1: Mi sembra che sax deve arrivare a mi cama.
0: Ah, mi devo. Sì, perché sono fluminga, ma mi va a cacciare con tutti i
1: mucciani. Ma che cava, si è birra un fluminga, ho un ratone da mattina. E mi si birra un totecchi. Totecchi non da mori.
0: Da mori, da non da...
1: Ti sento da quei branci di marcia. Branci di marcia con dei nada, no?
0: No.
1: Ma come ne?
3: Mami.
0: Nell'anti marzo dopo con il mese 6 nord per andare in sud, andate in sud.
1: Ma andiamo a votare solo, solo, da qua dentro.
0: Ma che poco non c'è uno.

0: Mi trovo il bagno, mi vendo murato. Mi
1: Sì,
0: senti mi cansa. Un filo di vetrano.
1: yeah, oh, allora, ma è altro che dire, ma è altro già da web, ma è una sinaggia
0: Rocco da vuole che arriva e mi tengo guarda mi pappellano.
1: che telefono, è telefono mio.

0: πάνω στο τάρι που θέλει. Με το σαντάρι μα ούκομαι. Το σαντάρι που σου γύρω σε πρόβεσαι, δεν σε δεν πάσε ποτάμι.
1: Ho il bombetto e ora mi devo comprare palona, dottore Conei, mi devo buscare e sando, aveva messo il tele da me, a dono stradale dove sei per me, ma devo dire se bancavo dove sei per me, se ti muoio di massa, non mi resta a me, devo, se ti, se no ti, non sto mai, ti, ho il bombetto, ok, questo è per me, mi devo preparare il materiale, bombetto.

Roberto Papone is born by Port Adana, Kimberly Cumbra. Un Bados, Tamo, che quando sta in scuola, se ne porta, fino a Bible, Kai di Rivese, se ne porta più avanti. Ok.

0: Sì, io spiego, se vuole dare 8B, lei da 8B non dà, però. A quale volo capo dare 8B, da Sabanè, che viene, da Ioan, e a Stonso, e da Sabanè 8B. Perciò, da ogni quel mango da 10B da solo. Quindi, sono Sabanè, da Ioan, 8B. Allora, mi dico, ma...
1: Cinco pilas, dos para cuatro, para ocho.

Bom dia, la moda dove sei andato? Correttamente, poi dimmi esamino. Guarda, sono molto bene, parlo con basame, materiale, bene materiale, basame, basame, ah, ok, dice, dos pa quattro pa ocho, a voi sta bene? Ah. Posti, posti. 2 per 4 per 8. Ok, mi messo 5 pila quando? 5 pila sali quando? 108. Le bottine sì, no? Mette bene questo che ho posto. Chi comanda? Club blow, screw blow, non te perdi, mi sa che è nana. Su, se te perdi, fallo. Ok, non provo, mi dà chi, no? E ora, 108.

Luci, la vedrò, tiene un pa' dos lata, posso ti? Oggi è qui, oggi è qui. Buona pagina. Posso dire un bado per dietro? Quanto può? Quanto può? Ok, se dos. Ok, io mi sa che ho detto. Vedi, mi sa che ho detto. Te ora? Boh, dai che...

0: det här är bordet.
1: Ja. Jag säger att jag vet inte.
0: Tack you.
1: Nå, så man vill säga bättre kan. Panta är det vi vill se, det är så bara vi vill samma. Så jag går till då och då. Bara vi säger okej, om du ska ta det material vi vill se, men mycket så, så jag vet inte, så jag vet inte, det är bara kompromisser så, men jag sa att det är.
0: Non so di nada, però mi tengo tra di fammi pappella qua.
1: No, ah, perché che la mi tengo per te arriva.
0: Mi so po' qui.
1: Ah? Ah, mi tengo per te arriva, no?
0: Vinda, con tutto il semanga, mi so qui e dove vedo, no? Tampoco. Mi chiedi che vai qua a questa nera, so perto, non puoi da me. Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Luis, Tu per sopra mi serve il site, desvia full for di me. Mentre abbiamo un programma shown, che mi ha ancora di un passato passando. Ma no, vai con panco cash, panco ham, panco chico però. A me non porto, come te vai con? Sei mica me. De cosa niente non devi sei chiamar so in buon senso ora non ti ho detto di ragazzo non sei come se può comprendere che sta fanno se fa un permesso tan importante
1: come permesso da rinnovare
0: di e non ti rinnovare ma ti vuole mandare dei
1: vuole mandare
0: sì
1: Turaya.
0: 5 anni non fa, Gesù ne hai passato, non sono capo con me.
1: Ah, sì.
0: Mi ricordo chi che passa, mi non hai. Per sapere le storie, mi hai a Kiko, niente cosa.
1: Sì, guai.
0: Ora che pensi? Ora che pensi, te giallone. Ora vorremmo che hai quel giallone, da coppi l'api.
1: Yeah.

0: Ja, temperament oluyorsun.
1: Sen yedin. Yedin. Sen
0: Ha?
1: de yedin. Sen de yiyor musun?
0: Pizza, pip, pip, pip.
1: Volta nada para crescer ainda. Bolsos. Se dolió mi vida. Zumba, zumba. Ahora voy a poner a casa, vino de aquí, corto. Hace tres meses. No se tiene la vida grabada, ¿sabes? Me viene, no sabía, por eso salí, nada que se me paraba. Con ella, mi hermana, si su padre vino. Tiene la otra, tres, que yo tengo la otra. Vati, vati, vati. Paso. Quiere adiós, no te ofrecimos, no sabía, no sé, un isla, ¿no? Nunca nos fue ahí en el dolor, es el mundo, ¿sabes? Eso como yo, dos, no son chiquitos, país fue también grande, ¿no? Es un poco grande, ¿sí, no? Un grande, pensé, otro que no es volcán guayado, de las cumbias que donde no se van a estar este volcán. Se le tira duro.
0: Avete pensato che è suo o più peso tiene di più lugar e a nostra c'è un più peso che lo stesso o che più volte che meno smesso di un lago di pietra o se lo
1: La
0: scade
1: nostra mani è un pipito cicchito con una piedra che stai così, è un granitino. Il nostro turco non è un granitino.
0: Per testare e lì mi sembra che poi arriva se siamo un po' troppo di qui e qua attorno no, no, Presidente mi sembra che qua attorno si mette su ho messo porto nel bo no, no, mi trovo qui il santo branco per messire il santo di Beto no, ma te si sono segnato un onore, come me non lo aveva fatto. Come il gespa stecci, che ti beve come, come, lo sterno che ti aveva venuto nei copri. Ma è facile, Beato, dici che ti sei di che cos'è e che cuore. Lei si è fuori. Grazie.

funzione come quindi salute. Se le vorrei dirlo, anche non si vuole invitare, però no, non sta cupo sempre.